0: Sono le 2:02.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Se ti piace questa musica,
1: allora baciami, baciami piano piano. Ne prendo un minuto, il resto vediamo.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
1: Ma giro attorno, sta in silenzio, anche se penso a squarciagola.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Generazione Z.
2: Stai ascoltando? Radio Padova.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Radio Padova.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

Ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
1: Con il tuo aiuto, una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
0: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.

0: Buone stelle, buona festa della Repubblica a tutti, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, martedì 2 giugno 2026. Ariete, la vostra natura intraprendente potrebbe in questo periodo subire i capricci di alcune stelle dissonanti, ma cercate di non guastare la giornata festiva a coloro che vi frequenteranno. Voto 7, meno meno. Toro, pragmatici e risoluti, è così che vi vuole la luna amica. Tutto bene sia per coloro che dovranno lavorare, sia per chi di voi avrà la fortuna di potersi rilassare, magari in piacevole compagnia. Voto 8. Gemelli, il vostro sarà un buon martedì festivo senza problemi, da vivere in libertà, con il voto 7+. Cancro, l'opposizione della luna potrebbe essere causa di un certo malumore che tuttavia dovrete saper gestire con lo scopo di non far sentire a disagio chi vi ama. Voto 8-. Leone, Marte è in posizione disarmonica, pertanto potreste sentirvi poco energici o volenterosi. Ma è festa, perciò siete autorizzati, se ne sentite l'esigenza, a rilassarvi magari lontano dal solito ambiente. E voto 8-. Vergine, Luna, Mercurio, Giove e Venere sono tutti dalla vostra parte, favorendo il vostro spirito organizzativo. Approfittatene con il voto 8. Bilancia, nonostante la giornata festiva, oggi potreste dover affrontare qualche difficoltà, ma cercate di dare retta al vostro innato equilibrio e di essere lungimiranti. Voto 7, meno meno. Scorpione, l'opposizione di Marte non dovrà impedirvi di mettere a frutto le belle idee e le buone sensazioni procurate da altre stelle positive. Fate il possibile affinché la forza interiore non venga meno. Voto 8-. Sagittario, chi vi ama apprezza il vostro entusiasmo e soprattutto oggi che è festa, vi seguirà nelle iniziative che avete in programma con il voto 8. Capricorno, la luna nel segno vi indurrà ad essere saggi e ad utilizzare l'energia di Marte positivo nel modo migliore, senza farvi sopraffare dei disagi causati da altre stelle in posizione disarmonica. E voto 7. Acquario, il periodo che state vivendo è proficuo, ma sarà ancor più ricco di possibilità se non vi farete distrarre dagli imprevisti di Marte in quadratura. E voto 8-. Pesci, le belle emozioni che vi procurano alcuni astri amici vi consentiranno di assaporare i piaceri della vita e di condividerli con coloro che amate. Quindi voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle e di nuovo buona festa della Repubblica dalla vostra Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica. Carker ha la squadra perfetta per il cantiere. Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
0: Radio Padova Meteo.
8: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì instabile sul Triveneto a partire dai rilievi, fenomeni che poi nel pomeriggio e nella serata sconfineranno sulle pianure, localmente acquazzoni o temporali, con possibili raffiche di vento e possibili anche grandinate. Grandine che sarà di piccole medie dimensioni. Temperature in conseguente calo per l'affluire di aria fredda in quota. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco: un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
3: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
2: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Ma dove siete?
7: Siamo ancora in coda!
6: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni!
8: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
9: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
10: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
11: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
10: Goppion Caffè. Bevilo buono.

0: tantissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

Grosso Relativo, Tiziano Ferro su Radio Padova. Buona giornata a tutti da Luca Lazzari. Oggi è martedì 2 giugno, festa della Repubblica. La festeggiamo con la nostra musica e, perché no, anche con i vostri messaggi al 328 319 8000. Adesso c'è musica nuova da scoprire con Elisa e questa si intitola Amore è.

di Samuele Bersani su Radio Padova, Ritmo Italiano, buona giornata. Tra pochissimo aggiorniamo anche la situazione del traffico sulle autostrade a nord-est e adesso alla Fiera dell'Est con Angelo Branduardi.

0: Vederci bene è uno stile di vita.
1: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
0: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
2: Ciao, sono Jasmin Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
3: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: Apertissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
3: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
2: Elettrovanni, il futuro è oggi.
3: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
4: La disco italiana. La disco italiana by Radio.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon martedì mattina dalla nostra redazione. Il traffico procede scorrevole in questi minuti lungo le strade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Per stare attenzione sulla A4 Venezia-Trieste è segnalato un veicolo in panne tra Latisana e Porto Gruaro in direzione Venezia. Vi anticipiamo che sulla Brescia-Padova domani sera, mercoledì 3 giugno, verrà chiuso per lavori lo svincolo di uscita di Grisignano per chi proviene da Venezia dalle ore 21 alle ore 6 di giovedì 4 giugno. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Per il momento è tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

0: Vasco Rossi, buoni o cattivi su Radio Padova, ritmo italiano. Buona giornata da Luca Lazzari, buona giornata di festa in compagnia dei nostri successi. Tra pochissimo appuntamento con le previsioni meteo, scopriremo il tempo che farà nella nostra regione da qui alle prossime ore. Prima anche Giuli con Coez e questa è Quelli come me.
1: Dimmi che hai.

0: meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Padova da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì instabile sul Triveneto a partire dai rilievi, fenomeni che poi nel pomeriggio e nella serata sconfineranno sulle pianure, localmente acquazzoni o temporali, con possibili raffiche di vento e possibili anche grandinate. Grandine che sarà di piccole medie dimensioni. Temperature in conseguente calo per l'affluire di aria fredda in quota. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app gratuita di Trebi Meteo.

ci vuole una laurea. Era Coez su Radio Padova, Ritmo Italiano. Per noi è anche tempo di saluti. Tra poco sarete con Max Dupré, con me, Maurizio Modica. Appuntamento domani a partire dalle 11. Voi cercate di trascorrere un bel pomeriggio per quel che ne rimane, una serena serata. Sentiamo anche Rocco Ant con La più bella del mondo. A domani.

0: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Vederci bene è uno stile di vita.
4: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
3: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.

0: tantissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: La disco italiana. La disco italiana.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Clara e San Giovanni insieme con le ragazze, a tutte le ragazze e ai ragazzi all'ascolto, l'augurio di buona festa. Oggi il 2 giugno ed è la festa della Repubblica, l'ottantesimo tra l'altro, un importante anniversario quest'anno. Ben trovati da parte di Max Dupré con voi dalle 15 fino alle 19, tantissima musica da ascoltare insieme. Ora per esempio partiamo con tre canzoni in fila, ascolteremo Marco Mengoni, Elodie, ma per cominciare Cioffi insieme a Noemi con Farfalle nello stomaco.
1: Tre canzoni in fila.

Marco Mengoni con Pronto a Correre, anche voi forse all'ascolto di Radio Padova, magari in coda a quest'ora del primo pomeriggio mentre vi stiate spostando in lungo e in largo in un ponte che ha visto molti italiani rimanere però in Italia, una altissima percentuale, sfiora l'80%. Pronto a Correre, Marco Mengoni, lascia spazio adesso a J-Ax, la nuova canzone si intitola Hippie Yo, però anche no, a Radio Padova, Ritmo Italiano. 1, 2,

Ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: Offertissime così: birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ma dove siete?
3: Siamo ancora in coda.
2: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
4: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code, andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
5: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
6: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
7: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
6: Goppion Caffè. Bevilo buono.
8: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
9: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
8: Zanotta, una casa da vivere.
10: Radio Padova.
11: Stai ascoltando Radio Padova.

tra le programmate di questa nostra giornata di festa, oggi 2 giugno, festa della Repubblica, 80° anniversario, Mara Sattei con Sopra di me. Voi siete invece su Radio Padova, grazie anche a quanti ci seguono online attraverso il nostro sito web radiopadova.com o attraverso la nostra app che potete scaricare dallo store del vostro smartphone, e da dove ora ritornano anche i Pinguini Tattici Nucleari. A Radio Padova, sorry, scusa, lo siento.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.
2: Mi hai detto di tutto per il segno di un bacio sopra il collo, ma mi piacciono i Rolling Stones.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio l'idropulitrice Stanley, 170 bar, 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
8: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
9: contabilizzare le fatture? Fatto.
10: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
13: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma è Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Su Radio Padova, la disco italiana.
17: Da questo momento
16: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il

Ferma al meta con calma metafisica in questo nostro appuntamento del pomeriggio di oggi, giornata di festa di martedì, ma un martedì speciale, 2 giugno, festa della Repubblica. Max Dupré con voi fino alle 19, dopo aver ascoltato anche la disco italiana di Gianluca Pacini. Ora proseguiamo, ci avviciniamo alle 4 con Samuel e la sua Tra un anno.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Ciao, sono Jasmin Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
3: Due punti eventi ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in concert. Giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa, in un unico, imperdibile concerto italiano. Rod Stewart. Acquista i biglietti su Ticket One. Scopri di più su www.duepuntieventi.com.
4: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
5: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
4: Goppion Caffè. Bevilo buono.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanutta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanuttaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanutta, una casa da vivere.

0: Sono le 16 in punto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

a tutto il ritmo dell'estate, Samurai J, che ha centrato anche con questo secondo singolo dopo quello presentato all'ultima edizione del Festival di Sanremo, che l'ho visto tra l'altro salire sul podio al secondo posto. Flamenco Paranoia qui a Radio Padova Ritmo Italiano, inaugurare anche questa nostra seconda ora insieme nella giornata di festa in questo 2 giugno, festa della Repubblica nel nostro paese. Ora la musica vi offre una bella sequenza di canzoni, infatti ne arrivano 3 in fila con Tommaso Paradiso, Loredana Bertè, ma per cominciare Mace con Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini.

0: Tommaso Paradiso con i Romantici, subito dopo le tre canzoni fila che abbiamo ascoltato insieme in questo nostro appuntamento pomeridiano del giorno di festa. Buon martedì anche a voi se state viaggiando. A proposito di viaggio, tra non molto daremo uno sguardo alla viabilità nord-est con la centrale operativa di Viaggiando. Rimanete con noi adesso anche perché c'è Sal Da Vinci con una bella novità. Il suo nuovo singolo si intitola Poesia.
1: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.

0: apertissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Ma dove siete?
5: Siamo ancora in coda.
4: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
6: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code, andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
7: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
8: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
9: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
10: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
9: Goppion Caffè, bevilo buono.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati. Per il traffico intenso si registrano code in direzione Torino tra Duino e la barriera di Trieste Lisert. Nella stessa direzione si rallenta tra la A34 e la A23 e tra San Stilo di Livenza e San Donà di Piave. Sempre in direzione Torino sono segnalate code tra Spinea e il bivio A4 A13. Code inoltre per il traffico intenso si registrano tra Verona Sud e Brescia Ovest. Vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova. Quando

Eros Ramazzotti con Max Pezzali, come nei film, due veterani della musica italiana che arrivano dopo avervi anche aggiornato sulla situazione del traffico in questo momento nel pomeriggio di oggi, giornata di festa, con molti che ne approfittano per raggiungere anche le località costiere per passare qualche ora all'aperto. Ebbene, buon rientro poi, quando le ore si faranno più complicate, più difficili, nel momento del rientro, nel tardo pomeriggio. Vi accompagniamo con la nostra musica, lo facciamo adesso anche con LDA e H7, molto amici nella vita e anche nella professione. La loro canzone si intitola Santa, qui a Radio Padova Ritmo Italiano.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's a Giappone.
5: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole.
7: No, vai su remax.it.
8: Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
11: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
12: E dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
12: Ah, vi piace camminare?
13: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
14: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
15: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
16: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
15: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
16: E ci mantiene giovani.
15: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
16: Perché Oliveto è Oliveto.
17: Radio Padova Meteo.
18: Amici di Radio Padova, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore forte instabilità sul Triveneto con piogge temporali che rischieranno di essere localmente intensi, accompagnati da improvvise raffiche di vento e possibili grandinate. Domani invece il tempo sarà in miglioramento, ancora un po' di residua variabilità specie nella prima parte del giorno con qualche residuo piovasco, poi torneranno timide schiarite con temperature che saranno anche in ripresa di qualche grado. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
17: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compri

Insieme fanno coppia e tra l'altro anche una coppia riuscitissima, Emma e Orcomi con Vacci Piano. Poco prima invece la disco italiana di Gianluca Pacini, che ha aumentato le battute, il ritmo del nostro pomeriggio di festa. Oggi martedì 2 giugno, festa della Repubblica. Ci stiamo avvicinando alle 6 e ci avvicineremo con Calcutta e la sua Due Minuti qui a Radio Padova. Due minuti.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

0: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere.
3: Vederci bene è uno stile di vita.
4: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
3: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni in via Guizza a Padova.
5: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
6: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
5: Goppion Caffè. Bevilo buono.
7: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
8: Ma dove siete?
9: Siamo ancora in coda.
8: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
10: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
11: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
12: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
13: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
12: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000. Scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
14: Sono le 17 e 59 minuti.
15: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
16: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
18: Io Kamik.
17: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
18: Ma è Kamik.
17: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
18: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Quante emozioni di fronte a una canzone come questa, che è un classico e lo si può ritenere tale, del 1980, Lucio Battisti con Il Nastro Rosa. Immagino che molti di voi l'abbiano canticchiata con noi in questo appuntamento del pomeriggio che ci vede insieme fino alle 19. Io sono Max Dupré e vi ricordo la nostra linea WhatsApp 328 319 8000. A proposito di grandi artisti e di bella musica, però torniamo ai nostri anni, ai nostri giorni. È tornato Irama con il nuovo singolo per l'estate 2026, si intitola Cabana, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Delia con Fiat 131, rum e cioccolata, Radio Padova Ritmo Italiano. C'è voglia di leggerezza, c'è voglia d'estate, di ascoltare anche queste canzoni che sono, permettetemi il termine, usa e getta, che ci accompagnano per una stagione, ma che rimangono poi a ricordarci la stagione estiva. Bene, con Delia con Fiat 131, ancora buon pomeriggio da parte di Max Dupré, si sta insieme fino alle 19, adesso anche con Tiziano Ferro e Giorgia e la loro Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: A noi piace mantenere le promesse.
1: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Ecco, è successo. E ora che si fa?
4: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000, da uno scontro, un piacevole incontro.

0: tantissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAIG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 4 in direzione Torino. Per il traffico intenso si registrano code tra Sistiana e la barriera di Trieste Lisert, tra il bivio A34 e il bivio A23, e sempre in direzione Torino si registrano code in prossimità del bivio A4 A28 in immissione Conegliano. Sulla stessa A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione Conegliano si procede in colonnati alla barriera di Porto Gruaro. Sulla A4 in direzione Torino il traffico intenso provoca code tra Latisana e San Donato di Piave, tra Spinea e il bivio A4 A13, rallentamenti tra Padova Est e Verona Sud. E ancora si procede in coda per il traffico intenso tra Somma Campagna e Brescia Ovest verso Torino. Parliamo della A4 del casello di Grisignano. Vi informo che per mercoledì 3 giugno è in programma dalle 21 alle 6 del giorno successivo la chiusura dello svincolo in uscita per il traffico proveniente da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.
3: Lo scavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

Una classe, un'eleganza che tutti gli riconoscono. Achille Lauro a Radio Padova, Ritmo Italiano con Comuni Immortali. Poco fa anche uno sguardo alla viabilità a nord-est con la centrale operativa di Viaggiando che ci informa, e a quest'ora del pomeriggio, tardo pomeriggio, è molto utile saperlo, la situazione del traffico nell'area autostradale del nord-est d'Italia. Con la nostra musica invece si viaggia ancora meglio e lo facciamo insieme a Vasco Rossi e la sua Se ti potessi dire, qui a Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: dire.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Brava Giulia, è brava Giulia.
1: E le canzoni che amerai.
3: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
4: Radio Padova. Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 euro. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
10: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei
11: avere le previsioni di fatturato? Fatto.
12: Potenzia la tua azienda con l'intelligenza artificiale di Team System, ora disponibile sui nostri software. Team System, l'impresa che semplifica la tua.
13: Che facciamo questo weekend?
14: Stiamo a casa.
13: A casa?
14: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
13: E dove?
14: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
13: Porto le pantofole.
14: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
15: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini, torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
16: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
17: E dove andate quest'estate?
18: In Trentino, con i bambini.
17: Ah, vi piace camminare?
18: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
19: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
20: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
21: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
20: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
22: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!
6: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
7: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
6: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
8: Ma dove siete?
9: Siamo ancora in coda!
8: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni!
10: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
11: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.

0: Sono le 19 e 57 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Vederci bene è uno stile di vita.
3: Ottiche Levia Padova. Controllo della vista gratuito, montature di tendenza e lenti personalizzate.
2: Ottiche Levia. Mettiamo a fuoco le tue emozioni. In via Guizza a Padova.
4: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
2: Goppion Caffè. Dal 1948 lavora solo i migliori caffè del mondo.
4: Goppion Caffè. Bevilo buono.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
6: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
7: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
6: Zanotta, una casa da vivere.

0: Trovi offertissime così. Birra Corona a 99 centesimi e tonno Rio Mare 8 lattine a 7,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Due punti eventi ed Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in Concert. Giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa, in un unico, imperdibile concerto italiano. Rod Stewart. Acquista i biglietti su Ticket One. Scopri di più su www.duepuntieventi.com.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buonasera, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo per traffico intenso code a tratti sulla A4 Venezia Trieste tra la A28 e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Sulla A28 code per traffico alla barriera di Porto Gruaro in direzione Conegliano. Sulla A4 Venezia Padova in direzione Milano code per traffico tra Spinea e il bivio per la 13. Attenzione inoltre alle piogge sparse segnalate tra Friuli, Venezia Giulia, Veneto e Lombardia. E per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Buon viaggio!
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
1: Buon viaggio con Radio Padova.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
1: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il Nord Italia.
0: Zanotta, una casa da vivere.
2: Stai ascoltando? Radio Padova.

Radio Padova. Il vero amore ha inizio quando nessuna cosa è richiesta in cambio. Antoine de Saint-Exupéry.

0: sono le 23 e un minuto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Ogni sabato sera dalle 22 Radio Padova è la disco italiana. Per ballare e cantare insieme tutta la musica italiana più bella di sempre. Radio Padova, la disco italiana. Ogni sabato dalle 22.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
5: Due punti eventi e D'Alessandro e Galli presentano Rod Stewart in concert. Giovedì 2 luglio 2026 a Bassano del Grappa, in un unico, imperdibile concerto italiano. Rod Stewart. Acquista i biglietti su Ticket One. Scopri di più su www.duepuntieventi.com.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.
2: Sei la più bella del mondo, del mondo, del mondo. E io non sono ubriaco.
3: Radio Padova.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa.
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
3: Radio Padova.
6: Stai ascoltando
3: Radio Padova.